Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, hivanga urumavaru, tokatatai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airanga. Tangi, reka, irongate ratio 4EBFM, iwanga uru mawaru, topatatai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, ironga te ratio 4EBFM, hivanga uru mawaru, tokatatai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, hivanga urumavaru, tokatatai.

Five le tu mo tina uma five te cho ia tia la tu olo fa penana text mai le ola tatu telefoni tolu lua fa o valuono valuono tolu lua fa o valuono valuono lumere na masani ana ola telefoni pa fa pele ola mai ia wa mon wiela sa tina.